0: Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi.
1: Domenica solare a tutti, benvenuti all'ascolto di Onda Libera su Radio Rave 95.6. Come state? Bella settimana di sole, la primavera forse è passata da tempo e adesso entra l'estate insieme a noi. Un bacione amici, noi faremo oggi una trasmissione un po' speciale, una trasmissione speciale. Vi voglio far ascoltare 5-6 canzoni che sono state censurate negli anni perché appunto la borghesia o magari anche diciamo non erano preparati a queste canzoni, molti dalla politica alle istituzioni, e vi farò ascoltare delle canzoni che furono censurate nella musica italiana e qualcuna anche straniera che io amavo e oggi me la ritrovo che era stata censurata per due o tre parole dentro. Bene amici, invece voglio partire con una canzone di un duo che era scomparso che poi ritorna con questo grande successo, Dimmi Quando. Questi sono, dove sono, eccoli qua, sono Benny e Fede, la canzone che le ha consacrati veramente un bel duo, che sono ritornati, e poi alterneremo un po' tutto. Buona domenica!

The best session of Europe. Bene amici, allora più tardi, come ho detto, alterniamo musica censurata degli anni 70-80, alterniamo qualche canzone inglese censurata anche in quegli anni e alterniamo con canzone che abbiamo sentito e risentiremo in questo momento.

Spero che il computer non mi fa dei scherzi, perché prima si era staccato qualcosa. Bene amici, prima di andare alle canzoni, le canzoni censurate negli anni passati, continuiamo inesorabilmente con Mengoni, Dove sta? Bellissima canzone. Quando questo ragazzo l'ho conosciuto al Sertene, a Sanremo, negli esordi, già era un grande. Anzi, devo dire che dopo un anno mi avevano chiesto di organizzare concerti in Svizzera per lui all'epoca, perché stentava ad essere capito, però l'impegno era troppo grande. Io e il mio amico abbiamo detto grazie mille, ma tanti auguri a Mengoni! Sbloccare i ricordi di qualche anno!

eccoci qua amici. Bene, cominciamo ad andare alla ricerca delle canzoni censurate negli anni 70-80 in Italia, dei grandi gruppi, gruppi veramente mitici, e mitici lo stati, sono stati per questo, ecco perché sono state censurate le loro canzoni, perché quando uno è avanti, bene, deve dire cose che gli altri non sentono, devi dire delle input, che qualcosa, ah ma c'è anche questo, e allora questi erano i grandi, i grandissimi nomadi. Ascoltate questa canzone, questa fu censurata, dovevano cambiare le parole, venivano banditi perché la burocrazia, la politica, dovrebbe essere 20 anni avanti, invece loro stanno 30 anni indietro, capite? Questo è il problema della cosa, la moralità, ecco, la moralità che a volte rappresenta un paese veramente disarmante. E allora quindi io vi consiglio, oggi facciamo un po' di storia musicale, cultura musicale, i Nomadi negli anni 70 questa canzone venne censurata, perché il titolo è, a parte il titolo, ma ascoltate il testo, è una profezia questo brano. Dio è morto.

Eccoci qua, avete sentito? Già l'anima vostra la sento che si sta scrollando, avete sentito delle parole che sono state dette 50 anni fa e oggi sono attuali, perché veramente a volte il cielo si gira dall'altra parte, se la vogliamo parlare da questo punto di vista, la vita, bene, quante volte si è girato dall'altra parte? Mi ricordo una volta quando ero piccolino, perché io porto il nome Salvatore e sapete di chi è questo nome, quando ero ragazzino ed ero arrabbiato, che c'era una persona che mi faceva sempre arrabbiare, e allora io dicevo: non ho paura di te, scendi giù e allora dimmi che cos'è che sta succedendo qui, perché questa persona, bene, erano le mie idee da ragazzo, 13enne 14enne. Bene amici, andiamo ancora avanti, le canzoni censurate, e adesso andiamo a una canzone inglese mondiale che fu dopo. Il problema è che quando li censuravano, dopo erano già uscite fuori e diventavano un successo mondiale le canzoni censurate. Quindi non è capitato solo in Italia, è capitata anche in tutto il mondo. E io oggi voglio fare quella cultura musicale che a volte molte persone non sanno. Io dico, io da radio vi devo dire cose che voi non sapete, e quindi sono qui per questo, giornalisticamente. E allora la canzone che amo, la canzone che mettevo nelle discoteche, le canzoni che ballavo da ragazzo in un modo stratosferico, perché oltre a essere musicisti, questo qua è un grandissimo pezzo, ragazzi, e fu censurata, le Freak

0: Allora, mentre stava andando la canzone di Le Freak Le Chic, voglio vedere se riusciamo ad andare in onda, che a telefono c'ho Sergio Zanin. Un abbraccio Sergio, aspetta un attimo che ti metto in collegamento, vediamo un po', parla un po' Sergio.
1: Carissimi amici, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, visto che guarda che sei in rete, sei on air, sei fuori, eh? Da dove ti trovi?
1: Infatti mi trovo qua al Passo del San Gottardo, sto rientrando da Catania.
0: Ma che bello Sergio, mamma mia, stai facendo un bel viaggetto. Com'è, c'è la neve lì sopra?
1: No, qua sopra è bello, pulito, perfetto.
0: Ah, meno male, meno male, guarda, perché la settimana scorsa pioveva neve a tutta forza.
1: No, oggi è bello.
0: Beh sì, tutto bellissimo.
1: Sia dalla Sicilia fino qua, neanche una goccia d'acqua, sereno.
0: Sì, so, senti Sergio, quando... ho preso il telefono, stavo andando una canzone che ti sto dicendo, sto facendo musica censurata. Cosa hai sentito?
1: Io ho sentito Le Freaks Le Chic.
0: Ah, che bello, gli anni 70.
1: Anche noi, con gli Osmos quando suonavano.
0: Infatti, devi sapere che Sergio, anche negli anni 80, Sergio Zanin faceva parte anche di un gruppo, gli Osmos, come vi chiamavate voi?
1: Esatto, Osmos.
0: Osmos, sì. Noi eravamo i giovani coscienti, poi c'era Alt, eccetera, eccetera, ma noi eravamo quelli un po' più di spicchi, di la verità.
1: Esatto,
0: eravamo da censurare, guarda.
1: Da censurare, per non dire il castolare.
0: Ma pensa a te che io mi presentai sul palco del Kursaal del Kursaal a Berna senza maglietta sotto, con un punto interrogativo sul petto, e quindi lì c'era da censurare, ma non capirono forse.
1: Forse non capirono, meno male, perché meno male. Gli stavi dentro.
0: Se no ancora mi portavo le arance.
1: Io ti portavo le arance, dai, tranquillo.
0: No, però
1: oggi, sì. Oggi sono partito giovedì per andare in Sicilia a Catania, adesso sto rientrando.
0: Ah, che bello.
1: Questa notte riparto, però andiamo qua vicino in Alto Italia, zona Pordenone, Treviso, quelle zone.
0: Allora io ti metterò in ti seguirò, però diciamo adesso che ci sei, diciamo un po' chi sei tu e che lavoro fai, così la gente che ti ascolta, chi non ti conosce, perché tu sei conosciuto come la Coca-Cola, che lavoro fai? Tu fai trasporti, vero?
1: Esatto, faccio trasporti per tutta l'Europa, ho girato tutta l'Europa e paesi dell'est, Spagna, Svezia, Norvegia, ma adesso ultimamente faccio molto Italia.
0: Molto Italia, me lo sta bella cara Italia, quindi tu vivi i posti, ogni tanto quando ti fermi a certe parti mi fai vedere dei posti, ah che bello, per puro caso passi di lì e vedi un panorama italiano fantastico.
1: Vorrei fare un appello a tutti, perché... Allora, tutti conoscono, diciamo, vanno in Italia, vanno a Venezia, a Roma, a Firenze, Siena, Pisa. Però ci sono dei paesini che sono delle bomboniere in tutta Italia, che meritano di essere anche visitati, hanno anche delle storie.
0: Ma sì.
1: Non soltanto queste grosse città che ormai...
0: Ormai la massa, tutta la massa va lì, che stanno pure reclamando.
1: Certo. È giusto, però non devono anche sapere... quello che viene un pochettino sul mercato trascurato, questi piccoli paesaggi sulle colline,
0: borghi medievali,
1: ma sono bellissimi. Quello che dispiace è che tanti paesi, ma soprattutto in Sud Italia, hanno notato che questi paesini belli vengono abbandonati.
0: Sì, ma c'è qualcosa,
1: capire,
0: lo so,
1: che non funziona.
0: Ma comunque ho sentito che tante volte vogliono incentivare alle persone, motivarle per andare lì, e gli danno anche dei soldi, però non a tutti questi borghi. Certi borghi ci sono due o tre persone che ancora vivono lì, che li guardano, sembrano i guardiani. Ormai col web vediamo tante di quelle cose. In Sicilia ci sono dei paesi arroccati su un monte che veramente è uno spettacolo italiano. Ma Sergio, te la posso dire, in base a quello che stiamo parlando, che cos'è l'Italia? L'Italia fa gol a tutti, ecco il problema dove sta, capisci a me?
1: Però potrebbe ancora migliorare,
0: altro
1: ancora
0: che
1: tanto potenziale sul miglioramento. Se questi borghi vivrebbero, vivono ancora, diciamo, come i nostri nonni, sarebbe già un'attrazione turistica.
0: Certo. Ma qualcuno ci arriverà, guarda, qualcuno mi pensa che ci metterà le mani
1: sopra. Spero tanto. Io, guardi, sono stato in Spagna più volte,
0: sì.
1: E vengo a sapere che la zona Barcellona, anche da Madrid, tornano in questi posti. Esatto.
0: Sai perché? Sai perché? Io sono stato in Spagna, mia figlia ha vissuto lì. È invivibile Barcellona. Il problema che adesso tu hai tirato fuori lo concludiamo. La gente locale, Ibiza, sì, Maiorca e le altre isole stanno aggredendo i turisti. Sai perché? Perché non ce la fanno più. Questo qui è un tema molto molto molto importante, perché tu che vivi da anni in un paese e non puoi uscire più perché ci sono i turisti, sono anche maleducati, sono sbruffoni, sono sporchi, e quindi c'è questo problema che la gente sulle spiagge attacca i turisti, quindi un problema che devono avere sotto controllo. Sergio, ti devo lasciare perché andiamo in onda ancora alla trasmissione, mi ha fatto tanto piacere. E io ti seguo perché ti ho detto che se tu vai in giro sicuro mi troveresti qualcosa che mi serve, va bene? Se è possibile. Se è possibile.
1: Tranquillo.
0: Un abbraccione, Sergio Zanin, che gli piacciono le freak, le chic. Un abbraccione.
1: Grazie, saluto a tutti quanti.
0: Buon ritorno.
1: Buona domenica a tutti, grazie mille.
0: Buon ritorno a casa, ciao bello.
1: Grazie.
0: Vai con Dio. E te, Sergio Zanin al telefono dal Gottardo, ciao bello. La domenica italiana è festa qua. Bene amici, andiamo ancora avanti, andiamo ancora avanti. Ed eccolo qua, vi ho fatto sentire una canzone mitica internazionale censurata, ma pensate voi, mi hanno censurato le freak, ma voi pensate, il chitarrista è uno dei più grandi chitarristi che c'è nel mondo e la canzone ha sbancato tutto. Invece adesso, beh, ce ne sono un paio. Questa qui è un'altra canzone censurata. E sapete di chi è? Ma lo sapete di chi è? Ecco perché restate così quando DJ Salvi vi dà una notizia musicale che è in sordina, non si sentono. E questa qua faceva così: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Sapete chi è questo qua? Ma sicuramente lo conoscete. Anche questa canzone fu censurata, amici, perché parla dell'America. E oggi che abbiamo la visione molto più chiara e abbiamo aperto la cucuzza, quelle che all'epoca molti avevano già aperta, e fu censurata, ha dovuto cambiare delle parole perché era troppo invasiva e si toccava un argomento. E oggi che cosa è successo? Aveva ragione Gianni Morandi, aveva ragione le fricche, avevano ragione Lucio Dalla, aveva ragione Lucio Battisti, aveva ragione Riccardo Cocciante, Mina. Capito, no? Avete capito la situazione? Eccolo qua, facciamo la ciliegina anche sulla torta, perché questa canzone sblocca i ricordi per i romanticoni. E un'altra canzone censured degli anni 70, italiana, Gianni Morandi, che parlava della guerra. E oggi io ve la devo mettere perché DJ Salvi è DJ Salvi, va a toccare quelle che si deve toccare. Yeah, ho sentito un po' questa chitarra già. Gianni Morandi, una canzone censurata del 1970.

Eccoci qua, eccoci qua. Mamma mia che bella, avete sentito? Questa fu anche censurata per i moralisti e quella. Ah no, ma qui si tratta di politica. Qui si trattava di

Lei a Berna, the best station is Radio Rave. Mettetevelo nella cucuccia. Noi non teniamo, non temiamo nessuno, nemmeno i Sheik del Milioni. Resta con me, ascoltatore Doc. Dice Salvi, qui è tutto live, improvviso dal jingle a quel che dico e a quello che respiro. Guardo l'orologio, sono 34 minuti primi. Guardo sulla destra, c'è Federico Salvatore, una canzone censurata. E guardo sulla sinistra, una canzone nuova per staccare la censurazione di questi tempi che arrivano. E sto parlando di Annalisa con Maschio. Fammi vedere un po' che cosa ci dice. Entriamo nei

Girl, come on, sono le 13 e 38 minuti primi e siamo qui a mandare musica di diverso tipo, canzoni censurate, canzoni nuove, canzoni internazionali anche censurate. Ma adesso questa che arriva, questa censurazione qua, voi vi fareste tagliare il dito mignolo che non immaginate questa canzone fu censurata. Ma come ti può permettere tu di censurare una canzone che ha fatto successo mondiale, che ha portato l'America anche ai vostri padroncini d'America, USA, che ha portato la musica nel mondo dagli anni 50, tu me la vai a censurare? Ma chi lavoravate voi nella musica e nel ministro della musica, della cultura? Ma chi eravate? Qualcuno vi ha messo lì per buona parola, come funziona ancora oggi? Perché guarda, queste cose qua mi fanno bollire il sangue dentro. Sapete perché? Perché ho vissuto anche una situazione del genere con mia nonna. Quando mia nonna doveva prendere la pensione in Italia, quando ero ragazzino e stavo sempre incollato a lei, ma ero sempre furbo, già da 10 anni, sentivo le persone che parlavano ma non mi convincevano. Troppi salamalecchi, troppi sì, margari, non vi preoccupate che la vostra domanda la mettiamo in goppa, non arrivava mai, perché se la volevi mettere in goppa dovevi pagare. E come diceva Giorgio Gaber, io sono italiano e purtroppo lo sono e me ne vanto, però purtroppo lo sono. E quindi queste cose qui da ragazzini te li porti dentro, tutto quello che faccio oggi io mi porto tutto da ragazza, come ognuno di voi. Ognuno di voi, se uno si ferma e pensa a quelle che vivi oggi, i problemi che hai oggi, il modo di carattere che hai, torna indietro nella tua mente, da solo o da sola, e pensa cosa hai vissuto, le cose belle, le cose brutte, e oggi arriverai a una soluzione di quello che sei. Noi siamo il passato e saremo anche il futuro, ma prima siamo stati il passato. Tra parentesi chiusa, questa è psicologia. Come fai tu a censurarmi questa canzone? Quando la sentite mi mettete le mani nei capelli e non vi voglio dire neanche il titolo, perché sicuramente saltate dalla sedia. Vai, canzone censurata degli anni 60 e ha fatto la musica italiana nel mondo, me la cantate pure lì giù e me la censurate, perché c'era il tuo nomino dentro, perché volevo fare lo sfaticato come un americano. Madonna mia, ma oggi c'è da ridere veramente. Vai signori, Renato Carosone. Così pazzo, voglio. Gino Madiello, vieni da lì tu.

sono le 10:45 minuti primi e siamo sempre sintonizzati sull'onda musicale e sbloccando i ricordi o portando alla mente delle canzoni che forse non sapevate che sono state censurate o cambiare il testo o non hanno fatto o l'artista l'hanno un po' penalizzato. Però devo dire che in quegli anni lì c'era, mamma mia, che cozzaglia che c'era. E beh, tutte le grandi cose che hanno fatto i grandi cantanti, a Zucchero, a Vasco Rossi, ma non lo so, tantissimi artisti che non vedete più. Io leggo delle storie, una cosa impressionante, quante cozzaglie che c'era in quei tempi, mamma mia. Speriamo che non hanno lasciato la staffetta avanti ai figli e poi i figli ancora i figli, e ci troviamo qua a Nanzana da Voto. Bene amici, allora tu nei tuoi occhi cosa c'è? Torniamo indietro e torniamo ai giorni nostri con questa bella canzoncina veramente molto gradevole di Alfa. Nei tuoi occhi cosa c'è? Per i romanticoni che stanno forse ascoltando Onda Libera, guarda che bella, guarda che bella. Ce ne sono ancora canzoni da censurare?

Stavo preparando una canzone per un ascoltatore, per Gino Amatiello. Sto preparando, caro Gino, se sei sintonizzato arriverà la canzone, perché siamo in una trasmissione un po' speciale, ma noi alterniamo per gli ascoltatori. Bene amici, fammi vedere, eccolo qua, questa è un'altra canzone internazionale, ma era così bella, ma così bella è, ma troppo bella. IMCA, perché me la censuri? Perché non volevano sentire una parolina. Per esempio c'è un'altra canzone che amavo tanto dei Silver Connection, Fly Robin Fly. Perché sto Fly, sto Robin non poteva volare? Ma fammi capire una capatoia, che cosa ti diceva all'epoca? Ma io devo dire, sono nato in un'epoca quando c'era Loredana Bertè che portavano i pantaloncini corti, negli anni 80 quando c'era Sabrina Salerno con le sue benedette colonne portanti, Samantha Fox, erano di hot pants miracolosi, non ci scandalizzavamo. Ma voi a Ruita Sheet, ma dove stavate per andare a ricoprire dei ruoli che voi dovete decidere per la gente? Noi non eravamo scioccati da quella, anzi era arte fotografica, cretino. Fermi di qua, salvi. E quindi voi decidete a volte per un paese di quello che la gente deve pensare. No, se il mondo è andato avanti non è grazie a voi, se il mondo è andato avanti è per la gente spericolata come noi. E allora andiamo avanti. Questa è la canzone che fu censurata negli anni 70-80, che il mondo intero ha ballato. E voi, mamma mia, siete scomparsi veramente come fumo nel niente, come dicono in Sicilia. Siete pronti a ballare? Questa è censurata, questa canzone? The Censored Song Is This Night. Guarda qua, va. Ehi, voi ricordate a DJ Salvi sul palco che vi spaccava le ossa così? E ancora continua a spaccarvi il cuore adesso. Sbloccare un ricordo. Canzone censurata. Ma non si può.

rendete conto sta canzone, successo mondiale. Anzi, io ve lo devo dire sta cosa. I nemici, amici cari, mettetevi nella cucuzza che i nemici sono la vostra forza, perché se tu rifletti, sai quante cose abbiamo fatto per i nemici? Pah! Sono scomparsi loro e sei sopravvissuto tu, capisci come è stato?

Bene, andiamo ad andare sulla richiesta, grande richiesta di Gino Mattia, l'amatore della musica napoletana, partenopea e neomelodica. Andiamoci ad ascoltare sicuramente Non mi fa paura niente di Marco Calone e Pep Solk. Buongiorno signori, come stiamo? Stiamo bene? Questa non l'hanno ancora censurata. E voglio le mezzate.

0: si muova non è possibile dedurre dal corpo. Anche le orme, sempre che si tratti di me, forse ondeggiano ferme sul posto. Sul ramo si vede un uccello. Le foglie ne celano un'identità. Può essere una portoga. O un pavone. O un avvoltoio con la testa di pavone. Sguardo e becco voltati verso una donna che occupa la parte destra dell'immagine, la cui testa spezza la linea delle montagne, con un'espressione mite, molto giovane. Il naso troppo lungo, leggermente gonfio alla radice, forse per un pugno. Lo sguardo rivolto a terra, come se non potesse dimenticare un'immagine o non volesse vederne una nuova. I capelli lunghi, mal pettinati, biondi o di un grigio chiaro, la luce non permette di distinguerne il colore. Lei indossa una pelliccia lacera, adatta a spalle più larghe, sopra una camicetta sottile e lisa, forse di lino. Dalla cui manica destra, troppo larga e sfilacciata in un punto, un debole braccio solleva una mano all'altezza del cuore o della spalla sinistra. Un gesto di difesa o del linguaggio dei sordomuti. E si difende da uno spavento che è ignoto. Il colpo, la botta, la pugnalata è già venuta. Il colpo è partito, la ferita non sanguina più. Il secondo colpo cade nel vuoto, dove non c'è più posto per la paura. Il volto della donna diventa decifrabile se la seconda supposizione è vera. Un volto da topo, un angelo dei roditori.
1: La mascella mastica cadaveri di parole, di triti linguistici.
0: La manica sinistra troppo dolce, appena brandata, come se avesse subito un incidente o un impatto con qualcosa di lacerante. Macchina, animale. Strano che il braccio non mostri ferite. O forse le macchie marroni sulla manica sono sangue rappreso. Il gesto della mano destra dalle lunghe dita indica un dolore alle spalle.